0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Las 3000 maravillas. Con nosotros Russell de Marco Flamenco, Ace y Sara de la Chuches.